Mi chiamo Eni, io sto ascoltando Radio Margherita perché mi piace moltissimo. Fanno molte canzoni, una presso l'altra,

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me, in ogni mio pensiero, da quando sto

0: l'indovinello del giorno.
1: Son legato ma innocente, piaccio molto a tanta gente, dormo appeso ad una trave e non sono niente male. La risposta è il salame.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Olly e Angelina. Per due come noi.
1: Per due come noi. Non ci sono favole. Due come noi. Ma smetti di piangere. Per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Massimo Bubola e Luciana Vaona. La Fontana e la Domenica.

profilano a vedere che cantava sotto il velo. Non riuscivo più a seguire né a pregare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 2 e 51 minuti. Buon Ferragosto.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: Paolo dagli Stati Uniti. Mamma mia,
1: mamma mia,
2: mamma mia,
0: che musica, che presentazione musicale. I miei grandiosi complimenti a Radio Margherita. Che bello godere, sentire nient'altro che melodie italiane.
3: Radio Margherita, le più belle melodie italiane anche negli Stati Uniti.
4: Radio Margherita, la tua radio preferita.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Umberto Tozzi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Umberto Tozzi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Gloria.
2: Ti amo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 3:31.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fabrizio De André, Bocca di Rosa.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore.

0: Il tuo tempo può essere il dono più prezioso per chi ha bisogno. Fai la differenza. Un piccolo gesto di solidarietà può cambiare la giornata o la vita di qualcuno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 3 e 54 minuti. Buon Ferragosto!

0: sono Giuliana di Trento e ascolto Radio Margherita perché mi aiuta a tenere vivi i miei ricordi più belli. Un abbraccio a voi tutti, complimenti.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, è nata a Bologna il 18 giugno 1943 ed è stata una soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana. Definita la regina della televisione italiana, è stata presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni 60 fino alla sua morte. Durante la sua lunga carriera è diventata un'icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all'estero, soprattutto in Spagna e America Latina. Molte delle sue canzoni sono diventate negli anni dei veri e propri tormentoni. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi e ha conquistato 24 dischi tra platino e oro. Nell'autunno del 2020, il quotidiano britannico The Guardian incorona Raffaella Carrà come sex symbol europeo, definendola l'icona culturale che ha insegnato all'Europa le gioie del sesso. È stata anche un'amatissima icona LGBT. Nel 2017, in occasione del World Pride di Madrid, le è stato infatti assegnato il riconoscimento di ambasciatrice dell'amore. Raffaella Carrà muore a Roma il 5 luglio 2021, all'età di 78 anni. Tra i brani più rappresentativi di Raffaella Carrà ricordiamo Tanti auguri, Tuca Tuca, Chissà se va e Salutala per me. No.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Raffaella Carrà.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio presenta.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Gemelli diversi.

non faccio entrare, nessuno può più andare, è così. È così.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 4 e 54 minuti. Buon Ferragosto. Lucio Battisti, la luce dell'Est.

0: Un giorno insieme con Biagio Antonacci. Torna fra un'ora.
1: Nesli e Rage. Terra di confine.
2: Sei tutto quello che non riesco a dire. Tu sei l'inizio, io sono la fine. In questo posto, terra di confine. Tra il tuo passato e il mio avvenire.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continua ad interessare tutto il nostro territorio per la giornata di Ferragosto. Infatti al nord non mancheranno spazi assolati, da segnalare solo nel pomeriggio qualche temporale di calore sulle Alpi. Poi per quanto riguarda il centro Italia, il sole sarà l'assoluto protagonista, cieli sereni o poco velati anche al sud e sulle due isole maggiori. Continuerà a fare tanto caldo, infatti le temperature massime raggiungeranno ancora una volta punte di 35-38 gradi. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nelle grandi città. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Camaleonti, viso d'angelo.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: L'igiene delle mani è la misura fondamentale per prevenire la diffusione di microrganismi e infezioni. Le mani sono un ricettacolo di germi e quelli patogeni possono essere responsabili di molte malattie. Pulisci in maniera accurata le mani, soprattutto prima dei pasti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 5 e 48 minuti. Buon Ferragosto.
1: Buongiorno a tutti. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Cabernardi, in provincia di Ancona. Qui sale a bordo Pompeo Salvateli. Continuiamo il nostro viaggio e la prossima fermata è prevista a Marsala, dove festeggiamo Antonino Mistretta. Il treno riparte e la prossima stazione è Catania. Gli auguri salgono a bordo per Paolina Francardo. Il convoglio ferma a Torretta, in provincia di Palermo, per caricare gli auguri per Maria Concetta Pipitone. Prossima destinazione Enna, dove festeggiamo Alessia Manno. Il treno degli auguri non si ferma ed eccoci a Pozzallo, in provincia di Ragusa, per gli auguri a Egizia Caccamo. Fermata a San Cipirello, in provincia di Palermo, dove aspettano gli auguri per Francesco Spica. Ancora una fermata ad Acireale, in provincia di Catania, per portare gli auguri a Assunta Pagano. Ultima tappa a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Qui scendono gli ultimi auguri per Maurizio Margherone. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Un giorno insieme con Biagio Antonacci. Torna fra un'ora.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Mario Tessuto.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Mario Tessuto.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Lisa dagli occhi blu, Ho scritto fine, Chi mi manca sei tu, Gli occhi verdi dell'amore, Dolce angelo d'amore, Sei tu l'amore.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Marisa Sannia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda l'Assunzione Beata Vergine Maria.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Coordinare. Coordinare. Significato: ordinare insieme cose diverse.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Valgo. Valgo. Dal latino valgum, storto. Significato: in medicina, affetto da valgismo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Adultizzare. Adultizzare. Neologismo. Significato: rendere adulto, far diventare precocemente adulto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Franchismo. Franchismo. Dal nome del dittatore Francisco Franco. Si intende con franchismo il regime politico autoritario instaurato in Spagna nel 1939 da Franco e durato fino alla sua morte avvenuta nel 1975. Significato: in politica, regime autoritario instaurato in Spagna.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Max Gazzè, sotto casa.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 6 e 52 minuti. Buon Ferragosto!
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Mario Cao di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari. Voliamo a Ramacca, in provincia di Catania, e troviamo Luca Zappalà. Ci spostiamo ora in Sicilia a Palermo, dove gli auguri vanno a Antonio Fragola. Proseguiamo verso Avellino per fare gli auguri a Giovanni Maglio. A Palermo arrivano i nostri auguri per Agostino Conciauro, tappa a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, per festeggiare Riccardo Sindarella. Voliamo a Crotone e troviamo Roberta Messina, tappa a Brindisi, per festeggiare Giorgio Raminga. Infine, gli auguri vanno a Giovanni Lavardera di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Biagio Antonacci. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Ciao Radio Margherita, sono Francesca e chiamo da Aosta. Io vorrei solamente che qualcuno rispondesse a queste mie domande e miei perché. Perché ci sono tante navi che girano nel Mediterraneo? Hanno lo scopo di attirare immigrati? Sono veramente ONG di volontariato? Chi sovvenziona queste ONG? Perché viaggiare avanti e indietro costa. E perché queste ONG con bandiera straniera pretendono di scaricare queste persone in Italia? Ma facciamo veramente parte di un'Europa che non ha mosso un dito per risolvere il problema dell'immigrazione? Chi sta manovrando per svuotare l'Africa dai suoi giovani, che a me poi non sembrano così patite e sofferenti quando vengono scaricate dalle navi? Hanno tutti un cellulare in mano, quindi non devono poi stare così male. Cari italiani, essere troppo buoni vuol dire essere fessi. E pensiamoci.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 7 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda l'Assunzione Beata Vergine Maria.

0: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: bellissimi.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Provo anche a vendere gli accendini ai semafori, ma non riuscì mai a trovare un semaforo con il vizio del fumo.
2: L'angolo del sorriso.
3: Un bambino cade, si sbuccia un ginocchio e se lo mangia.
2: L'angolo del sorriso.
3: Essere ricchi non è sempre un vantaggio. Per esempio, un ricco non saprà mai la soddisfazione che si prova pagando l'ultima rata.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Radio Margherita. Radio

0: La DSA, disturbo specifico dell'apprendimento, è un disturbo del neurosviluppo che riguarda la capacità di leggere, scrivere o calcolare in modo corretto e fluente. Individuare precocemente una problematica di questo tipo per capire i campanelli d'allarme a cui fare attenzione è importante. Parlane con il tuo medico di fiducia.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continua ad interessare tutto il nostro territorio per la giornata di Ferragosto. Infatti al nord non mancheranno spazi assolati, da segnalare solo nel pomeriggio qualche temporale di calore sulle Alpi. Poi per quanto riguarda il centro Italia, il sole sarà l'assoluto protagonista, cieli sereni o poco velati anche al sud e sulle due isole maggiori. Continuerà a fare tanto caldo, infatti le temperature massime raggiungeranno ancora una volta punte di 35-38 gradi. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nelle grandi città. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Biagio Antonacci.

0: un giorno insieme con Biagio Antonacci. Torna fra un'ora.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Antonio Impurno e sono da Gela. Da 20 anni che seguo questo Radio Margherita e vorrei piacere che qualche volta voi mi comunicassi la mia parola. Io dico solo una cosa e dico a tutto il popolo di amare la propria moglie, perché io con mia moglie ci sono stato 57 anni, adesso che mi manca vorrei andare con lei. Ragazzi, amate le mogli, amate, amate e amate come l'ho amato io. Io ho 77 anni e sto piangendo ancora per mia moglie. Amate, signore, amate. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Radio Margherita.
6: Radio Margherita.
5: La tua radio preferita.
6: La tua radio preferita.
7: Little Tony, perdonala.
8: Sei tu fuori.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 8 e 21 minuti.
1: Rocco Hunt e Anna Mena.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 15 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda l'Assunzione Beata Vergine Maria. Oggi è l'onomastico di Assunta. Il nome ha origine latina e significa salita in cielo. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 15 agosto del 1969 vi fu il primo giorno del Festival di Woodstock, che riunirà 400.000 spettatori. Lo scioglilingua di oggi è: era sì come diceva e diceva sì come era, come dissi così era. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Non ho parole, disse il vocabolario distrutto. Ed ora l'aforisma del giorno. Il tempo è l'unica cosa che ci manca sempre, ma che sprechiamo di più. Il consiglio della nonna di oggi è: per aprire facilmente un barattolo, immergete il coperchio nell'acqua bollente per un paio di minuti, in modo da far dilatare il metallo. Svitare il barattolo proteggendosi le mani con un asciugamano. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è quel fuoco che nasce nell'acqua? La risposta è il fulmine. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Anna Maria da Milano. Il mondo è fatto a scale, c'è chi scende e c'è chi sale.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Ludico, dal latino ludum, significato in letteratura di gioco, per estensione giocoso.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Doni del Monaco. Una spina e una rosa.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 8 e 57 minuti. Buon Ferragosto!
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Mario Cao di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari. Voliamo a Ramacca, in provincia di Catania, e troviamo Luca Zappalà. Ci spostiamo ora in Sicilia a Palermo, dove gli auguri vanno a Antonio Fragola. Proseguiamo verso Avellino per fare gli auguri a Giovanni Maglio. A Palermo arrivano i nostri auguri per Agostino Conciauro, tappa a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, per festeggiare Riccardo Sindarella. Voliamo a Crotone e troviamo Roberta Messina, tappa a Brindisi, per festeggiare Giorgio Raminga. Infine, gli auguri vanno a Giovanni Lavardera di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Dio che è mancato.
1: Un giorno insieme con Biagio Antonacci. Torna fra un'ora.
2: Radio Margherita, amica fedele.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 9 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda l'Assunzione Beata Vergine Maria.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Pane e mantu non grava tanto, che vuol dire che quando ti prepari per un viaggio, il cibo è qualcosa per coprirti. Non pesano molto, cioè li porti con piacere.
4: Proverbio palermitano: soggere nuora e cale fuora.
5: In sa vita non conta su vasso che vai, ma s'arrastu che lassas. È un proverbio sardo la cui traduzione è che nella vita non conta il passo che fai, ma l'impronta che lasci. Gianni, Quarto Sant'Elena, Cagliari.
6: Ciao, sono Isabella, chiamo da Riesi, saluto Radio Margherita che è una bellissima radio e dico il mio proverbio: ario netto un si scanda de trona. Significa che se qualcuno ha la coscienza pulita non ha paura di niente.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita, allevia le tue giornate. Lo sai che

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve Radio Margherita, sono San dalla provincia di Ragusa. Volevo solo dire, secondo me invece di attenzionare il problema del lavoro nero, del lavoro sommerso, che in tante ditte, tante aziende ancora esiste, secondo me ci vorrebbero più controlli, c'è tanto da fare. Secondo me questa è una piaga da debellare, perché siamo l'ultimo carro del treno, siamo l'ultima ruota dell'Italia.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 9:50. Buon Ferragosto!
0: Buongiorno a tutti, benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Cabernardi, in provincia di Ancona. Qui sale a bordo Pompeo Salvateli. Continuiamo il nostro viaggio e la prossima fermata è prevista a Marsala, dove festeggiamo Antonino Mistretta. Il treno riparte e la prossima stazione è Catania. Gli auguri salgono a bordo per Paolina Francardo. Il convoglio ferma a Torretta, in provincia di Palermo, per caricare gli auguri per Maria Concetta Pipitone. Prossima destinazione Enna, dove festeggiamo Alessia Manno. Il treno degli auguri non si ferma ed eccoci a Pozzallo, in provincia di Ragusa, per gli auguri a Egizia Caccamo. Fermata a San Cipirello, in provincia di Palermo, dove aspettano gli auguri per Francesco Spica. Ancora una fermata ad Acireale, in provincia di Catania, per portare gli auguri a Assunta Pagano. Ultima tappa a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Qui scendono gli ultimi auguri per Maurizio Margherone. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

un giorno insieme con Biagio Antonacci. Torna fra un'ora. Marco Carta. Supernova.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
3: O su TV Satta, canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
3: In DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 10 e 26 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda l'Assunzione Beata Vergine Maria.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, è nata a Bologna il 18 giugno 1943 ed è stata una soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana. Definita la regina della televisione italiana, è stata presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni 60 fino alla sua morte. Durante la sua lunga carriera è diventata un'icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all'estero, soprattutto in Spagna e America Latina. Molte delle sue canzoni sono diventate negli anni dei veri e propri tormentoni. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi e ha conquistato 24 dischi tra platino e oro. Nell'autunno del 2020, il quotidiano britannico The Guardian incorona Raffaella Carrà come sex symbol europeo, definendola l'icona culturale che ha insegnato all'Europa le gioie del sesso. È stata anche un'amatissima icona LGBT. Nel 2017, in occasione del World Pride di Madrid, le è stato infatti assegnato il riconoscimento di ambasciatrice dell'amore. Raffaella Carrà muore a Roma il 5 luglio 2021, all'età di 78 anni. Tra i brani più rappresentativi di Raffaella Carrà ricordiamo Tanti auguri, Tuca Tuca, Chissà se va e Salutala per me.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Raffaella Carrà.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 10 e 54 minuti. Buon Ferragosto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Mario Cao di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari. Voliamo a Ramacca, in provincia di Catania, e troviamo Luca Zappalà. Ci spostiamo ora in Sicilia a Palermo, dove gli auguri vanno a Antonio Fragola. Proseguiamo verso Avellino per fare gli auguri a Giovanni Maglio. A Palermo arrivano i nostri auguri per Agostino Conciauro, tappa a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, per festeggiare Riccardo Sindarella. Voliamo a Crotone e troviamo Roberta Messina, tappa a Brindisi, per festeggiare Giorgio Raminga. Infine, gli auguri vanno a Giovanni Lavardera di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: un giorno insieme con Biagio Antonacci. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Patti Pravo.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono di Napoli e complimenti per la vostra radio, per tutte le belle canzoni che ci date, la gioia che ci date nel cuore ogni giorno. Voglio denunciare una cosa, sono un commerciante, siamo 5 fratelli, ognuno di noi un negozio. Ogni negozio sta chiudendo, ma questo governo si è reso conto che questi centri commerciali ai piccoli li ha distrutti completamente, in tutto e per tutto. Grazie di tutto di ciò che fate sempre per noi ogni giorno. Grazie, grazie, grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Umberto Tozzi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Umberto Tozzi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Gloria.
2: Ti amo. Tu.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 11 e 26 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda l'Assunzione Beata Vergine Maria.

Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Jimmy Fontana. Il mondo.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Cugini di campagna, è lei.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 11 e 54 minuti. Buon Ferragosto! Gianna Nannini. Fotoromanza.

0: Un giorno insieme con Biagio Antonacci. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
2: Camaleonti, io per lei.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Bruce Lee? Non esistono incidenti tanto sfortunati da cui il saggio non possa trarre vantaggio. Come non esistono circostanze tanto fortunate che lo sciocco non possa volgere a proprio danno. Sa cosa diceva Mirko Badiale? Le gioie del matrimonio cominciano con il divorzio. Sa cosa diceva Aristotele? Non ogni mascalzone è un ladro, ma ogni ladro è un mascalzone.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Radio Margherita. Radio

0: Plus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la mia calamita.
0: Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 12 e 51 minuti. Buon Ferragosto, Luna Pop, qualcosa di grande.
2: Cos'è successo?

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Biagio Antonacci.

0: Un giorno insieme con Biagio Antonacci. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Andrea da Cosenza. Io volevo dare questo appello a tutte le associazioni che ci sono qui nella Calabria e dintorni. Perché non preparate un piano e insegnate alle persone come comportarvi, le istruzioni? Perché non insegnare a tutti noi cittadini come comportarsi per un terremoto, una procedura, una spiegazione? Succede un terremoto, non siamo istruiti, siamo sprovvisti di insegnamento, non si sa come comportarsi.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Lucio Dalla, la casa in riva al mare.
3: Dalla sua cella lui vedeva solo

La mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

0: insieme.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 13:25.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Nada, cuore stanco.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Uno dei grandi privilegi della saggezza è quello di non scomporsi mai.

0: Pierangelo Bertoli. Voglia di libertà.
1: Vorrei poter suonare ancora un po' e poi seguirti fino in capo al mondo. Mi vestirei di stracci come so e sarei pronto a fare il vagabondo e a raccontare a tutti il mio passato, che è un campionario di mediocrità.

spogliarmi e farlo senza ipocrisia, nell'acqua dove affonda la bugia, lavare dal mio cuore la vergogna dei compromessi fatti in questa fogna. È facile parlare.

0: Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, sono Dina della provincia di Catania, sono un'insegnante di scuola primaria e vorrei fare un appello a tutti i colleghi delle scuole italiane. E facciamo educazione ambientale non solo sui quaderni e sui libri, ma concretamente partendo dalla raccolta differenziata a scuola, e sensibilizziamo i nostri studenti a salvaguardare l'ambiente in cui viviamo. E ringrazio Radio Margherita per avermi dato questa possibilità.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 13 e 53 minuti. Buon Ferragosto!
4: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

Sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: RAF, è meglio così.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sposato da 10 anni, mia moglie mi ha tradito, gli devo lasciare mantenimento per i bambini, gli assegni, devo lasciare la casa. Dopo che a 45 anni ho lavorato per tutta una vita, da quando avevo 13 anni, mi ritrovo a ritornare a casa dei miei genitori, con, scusate il termine, con le pezze alla, per una donna che mi ha tolto tutto. Io non ne ho colpa, la legge italiana vuole così, i bambini rimangono con lei, questa è la legge italiana. Poi non veniamo a dire la violenza sulle donne, o assolutamente le donne non vanno toccate neanche, sfiorate neanche con, neanche con un, neanche con lo stelo di un fiore, però le donne poi si ingegnano e questo è il risultato, una vita di sacrifici, e adesso veramente devo ricominciare tutto da capo per colpe che non sono le mie. Viva l'Italia, viva la legge italiana.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Mina e Lucio Dalla. Amore disperato.
1: Che cosa vuoi sapere? È meglio non sapere.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 14 e 26 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: dimenticare. Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Le zanzare sono il vostro incubo? Posizionate sui davanzali e balconi di casa piante repellenti come basilico, erba gatta, menta, lavanda e gerani. Ricordate poi che alcuni studi scientifici hanno dimostrato che gli insetti sono attirati dai colori intensi e scuri. Cercate perciò di vestirvi con abiti chiari.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Volete piantare un chiodo senza paura di schiacciarvi le dita col martello? Tenetelo stretto usando una molletta per stendere i panni. Un consiglio semplice ma efficace.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Hai perso in casa qualcosa di molto molto piccolo come una vite o un orecchino? Per cercarla usa l'aspirapolvere chiudendone la bocchetta con un collant fermato da un elastico. Il piccolo oggetto, invece di essere risucchiato, rimarrà ben visibile sulla calza.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, chiamo dalla Sicilia e volevo associarmi a quella signora che qualche giorno fa ha espresso la sua amarezza nei confronti della scuola pubblica perché non sa affrontare il bullismo dei ragazzi. Io, signora, le spiego subito il perché. Anch'io alla stessa età di suo nipote, probabilmente la stessa età, credo, ero in difesa come lui, subivo il bullismo a scuola pure io e i professori all'epoca non facevano nulla. Era un'epoca diversa e non lo associavano affatto a un problema, anche se insegnare all'epoca era una missione. Oggi la scuola è diventata l'unica ancora di salvezza per un laureato che cerca il posto fisso, quindi è normale che i professori di oggi non siano affatto preparati, sono dei semplici mercenari senza vocazione, perciò si buttano sul sostegno dei diversamente abili, sull'insegnamento di sostegno esclusivamente per la pagnotta. Perciò non mi stupisco che il livello dell'insegnamento, dell'istruzione oggi si sia abbassato e non sia al passo con i tempi, con la complessità dei tempi di oggi, cara signora.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Showman, non si può leggere nel cuore. Non si

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 14 e 58 minuti. Buon Ferragosto!

0: Sono Luisa da Oristano. Io ascolto Radio Margherita perché è troppo bella. E continuate così perché è un piacere ascoltarvi. Ciao a tutti.
1: Radio Margherita, è un piacere ascoltarti anche ad Oristano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Biagio Antonacci.
4: Mio fratello era forte.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 15 e 24 minuti. Riccardo Cocciante, Il mare dei papaveri.

0: Quando rallenti, metti al volante la sicurezza. Non superare i limiti di velocità. La fretta può attendere, la prudenza no.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: campo di un fiore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 15 e 54 minuti. Buon Ferragosto.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
1: Albano.

se mi guardi così. Prima o poi parte un bacio, sai. E se poi non ci stai, se poi te ne vai, va a finire

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo approfittare di questo piccolo spazio che è molto importante per poter chiedere a chi di voi ha tempo a disposizione, voglia di spendersi per poter fare qualcosa per gli altri e quindi di riflesso per tutta la nostra società. Potete fare volontariato, è una cosa importantissima. Diamo agli altri e riceviamo in maniera enorme. AVO è un'associazione di volontari ospedalieri che è presente in tutta Italia, in oltre 300 tra ospedali, case di riposo, hospice, RSA e quant'altro. In Sicilia è presente in 15 città. Se visitate il nostro sito www.avosicilia.it potete vedere in quali città siamo presenti, cosa facciamo e sicuramente potete contattare i referenti locali perché c'è sempre bisogno di volontari.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Pierangelo Bertoli. A muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Elio Gandolfi, La vita. One.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Qual è l'unico animale che restò fuori dall'arca di Noè? La risposta è il pesce.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 16 e 56 minuti. Buon Ferragosto. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'atteso cambio di circolazione che si manifesterà sull'Italia dopo il Ferragosto favorirà un deciso rimescolamento dell'aria, un apprezzabile calo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali che sperimenteranno appunto questi 6-8 gradi in meno su tratti della Valpadana con temperature massime che con una certa fatica supereranno questa volta i 30 gradi. Il calo termico sarà meno avvertito al nord-est, dove si concretizzerà soprattutto nella giornata di martedì, quando l'aria relativamente più fresca dilagherà fino alla Sardegna e sulle regioni centrali. Le regioni meridionali invece vedranno un cambio di circolazione soprattutto nella giornata di mercoledì, quando il fronte porterà rovesci e temporali sparsi e temperature che perderanno fino ai 6 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Stadio, mi fai rivivere.
2: Se mi guardi

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giuseppe da Brindisi. Vorrei fare un appello a tutti i medici, specialmente i dentisti, che con la scusa dello sconto non rilasciano la fattura fiscale, perché naturalmente fanno lo sconto ai clienti. Questo non è vero, perché comunque tutte le visite specialistiche sono esenti da IVA, per cui sono tenuti a rilasciare la fattura ai clienti. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 17:24.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Sortilegio. Sortilegio. Dal latino medievale sortilegium. Significato: magia, incantesimo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Dialettica. Dialettica. Dal latino, a sua volta derivato dal greco dialectiche, propriamente arte della discussione. Poi parte della logica, che concerne il modo di argomentare. Significato: parte della logica che concerne il modo di ragionare, di argomentare qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Alquanto. Alquanto. Dal latino aliquantus, formato da alius e quantus. Significato: come aggettivo e pronome indica quantità scarsa, appena sufficiente. Al plurale, alcuni.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ruzzolare. Ruzzolare. Forse dal latino parlato, roteolare, ossia di ruota. Significato: come verbo intransitivo, cadere rotolando. Come verbo transitivo, girare.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Le parole feriscono quanto i pugni. Fermiamo il bullismo tra i banchi di scuola. Nessun bambino dovrebbe avere paura di andare a scuola.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

0: Vasco Rossi. Aspettami.
1: Giuro che io non ti sto pensando, ma non è vero. E questa notte mentre lei mi stava amando, io non c'ero.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Ileana Panama, faccio la giornalista e chiamo da Messina, la mia città, dove qualche mese fa è successo un fatto a dir poco spiacevole. Qualcuno ha scritto su due muri che cingono una strada: morte ai negri, con tanto di svastica. Ma grazie all'aiuto di due street artist, Collettivo FX e Nessun Nettuno, e a Christian, il ferramenta del quartiere, che ci ha regalato il materiale necessario per realizzare due murales, adesso quelle scritte sono state cancellate e sono diventate un progetto che porterò nelle scuole. Se sei un insegnante, un prof, ma anche un'associazione culturale, cerca la pagina Facebook La Memoria Dipinta sui Muri o scrivimi una mail a lamemoriadipintasuimuri@gmail.com. Grazie!
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Gianni Morandi, Occhi di ragazza.

0: agosto. Sono le ore 17 e 53 minuti. Buon Ferragosto.
1: Marco Mengoni, Due vite.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Simone da Catania. Mi trovo a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Ti volevo dire una cosa per tutti gli autotrasportatori. Ragazzi, state attenti per strada e posate i telefonini e mettete la cintura. Volevo dare anche un grande bacio al mio unico amore. Un bacione, Chicca, ti amo, ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 18 e 25 minuti. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Solo a Hollywood capita di ascoltare dialoghi familiari di questo tipo. Caro, i miei figli e i tuoi figli hanno picchiato i nostri figli.
2: L'angolo del sorriso.
3: I dottori hanno fatto tutto quello che hanno potuto, ma nonostante questo sono ancora vivo.
2: L'angolo del sorriso.
3: Sono sempre stato molto precoce. Una volta ho terminato un puzzle in meno di 4 giorni e pensare che sulla scatola c'era scritto dai 2 ai 5 anni.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, io sono Andrea Vadisso di Taurisano e sono un disabile. Vorrei fare un messaggio di civiltà un po' a tutti, perché comunque quasi al 90% i parcheggi dei disabili non vengono rispettati per niente, e vorrei che passasse questo messaggio un po' a tutti, di rispettarci e di lasciarci il nostro posto e di non parcheggiare incivilmente. Grazie Radio Margherita, buona giornata.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 18 e 54 minuti. Buon Ferragosto!
1: Giulietta Jolie, e adesso te ne puoi andare.

0: mio lato opposto.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Patti Pravo.

0: guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
6: Mina, non credere.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, Radio Margherita, chiamo da Ragusa. Volevo rispondere a quella signora che sostiene che oggi nessuno oggi ha più voglia di lavorare perché, vabbè, i campi delle olive sono pieni, nessuno va più a raccogliere l'uva, eccetera, eccetera. Nessuno, insomma, ha voglia di lavorare in campagna. Lei, insomma, intendeva questo. Beh, signora, io vorrei chiederle questo. Lei ha mai lavorato gratis? Io sì. Forse lei non lo ha fatto mai in vita sua e magari è andata tranquillamente in pensione. Io ho accettato, sono passata da uno stage all'altro, spesso gratis, per amore di fare un po' di esperienza, e comunque in pensione non ci andrò mai. Quindi, signora, invece di dire cose qualunquiste, si renda conto della situazione lavorativa che c'è oggi. Il lavoro c'è? Sì, certo che c'è, signora, il lavoro è infinito. Il problema è che non è pagato e non ha diritti. La pensione ce la possiamo scordare, i contributi anche, maternità, ferie, sono cose che non esistono più, signora. Quello è il problema. Poi per il resto sì, il lavoro c'è, bisogna vedere qual è. Grazie, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Umberto Tozzi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Umberto Tozzi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Gloria.
2: Ti amo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Ascoltare è il primo passo per aiutare. La salute mentale è importante a ogni età. I pensieri pesanti non si vedono, ma si possono condividere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Little Tony, cuore matto.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 19.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Biagio Antonacci.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita. Io sono un ragazzo, chiamo dalla Sicilia, e vorrei rispondere ad una signora che in maniera molto ignorante dava la colpa agli stupri e alla violenza sulle donne per l'abbigliamento che possono indossare le ragazze. Signora, ma lei si deve semplicemente vergognare, si deve guardare allo specchio e deve capire cosa ha detto. La colpa va attribuita agli uomini e io parlo da uomo.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Roberto Vecchioni. Chiamami ancora amore.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Mietta e Amedeo Minghi. Vattene amore. Vattene.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Rosario da Siracusa. Il mio proverbio è questo: fai male pensici, fai bene scordatillo. In italiano significa: se fai del male, pensaci. Se fai del bene, dimenticalo. Grazie.
4: Proverbio napoletano: è meglio a essere capi ceceniella che cure cefala. Cosa vuol dire? Meglio essere il capo di una piccola impresa che un dipendente di un'impresa grande.
5: Ciao Margherita, Salvatore da Aosta. Chi lascia strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia e non sa quello che trova.
6: Se la fortuna non ti vuole, è inutile che fischi. Vuol dire, se la fortuna non ti vuole, è inutile che la chiami.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
7: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
8: Perdonami, sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, Miriangela da Taranto. Vorrei spendere due parole per quanto riguarda l'industria alimentare. Non mi sembra giusto che giochino con la salute dei consumatori per guadagnare di più. Ad esempio, per quanto riguarda gli esaltatori di sapidità. Uno come il glutammato monosodico, gli inosinati, i nitriti e i solfiti sono veramente tossici e fanno male. Niente, vorrei ringraziare tutti per questa opportunità e un grandissimo saluto a Radio Margherita. Ciao!
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, amica fedele.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 20 e 55 minuti. Buon Ferragosto!
1: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: città perché sono francese, sono di passaggio qui a Napoli per 15 giorni e ascoltando tutte queste bellissime canzoni italiane io mi sento italiana, mi sento felice, ricordo momenti bellissimi e mi permette di amare ancora di più la vostra bellissima Italia. Grazie Radio Margherita, grazie mille per questi bellissimi momenti.
1: Radio Margherita, bellissimi momenti, anche a Napoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Biagio Antonacci.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Angelina Mango. Ci pensiamo domani.
3: Allora, stavo pensando...

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Massimo da Torino. Io chiamo per parlare di bullismo. Si dà tanto colpa ai ragazzini che sono bulli, che vanno bullizzando a scuola i loro propri compagni. Però volevo dire ai italiani, a tutti gli italiani, che il bullismo parte dai genitori. È quello che sto subendo io in questi ultimi 5 anni.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 21 e 25 minuti.

Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, è nata a Bologna il 18 giugno 1943 ed è stata una soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana. Definita la regina della televisione italiana, è stata presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni 60 fino alla sua morte. Durante la sua lunga carriera è diventata un'icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all'estero, soprattutto in Spagna e America Latina. Molte delle sue canzoni sono diventate negli anni dei veri e propri tormentoni. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi e ha conquistato 24 dischi tra platino e oro. Nell'autunno del 2020, il quotidiano britannico The Guardian incorona Raffaella Carrà come sex symbol europeo, definendola l'icona culturale che ha insegnato all'Europa le gioie del sesso. È stata anche un'amatissima icona LGBT. Nel 2017, in occasione del World Pride di Madrid, le è stato infatti assegnato il riconoscimento di ambasciatrice dell'amore. Raffaella Carrà muore a Roma il 5 luglio 2021, all'età di 78 anni. Tra i brani più rappresentativi di Raffaella Carrà ricordiamo Tanti auguri, Tuca Tuca, Chissà se va e Salutala per me.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Raffaella Carrà.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Avere un animale è una scelta, prendersene cura è un dovere. L'amore che dai a un animale torna sempre indietro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita. Eros Ramazzotti, emozione dopo emozione.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Marino da Cagliari e io vi seguo assiduamente e questa è una trasmissione, è un'argomentazione che mi piace moltissimo. Sono un commerciante che io mi divido fra Cagliari e Quarto, dove io ho le mie attività, dove prima ne avevo 6, mi sono ridotto a 2,5 perché una è mezza aperta e mezzo chiusa, e ne ho 2 dove faccio fatica ogni giorno a fare la giornata. Cosa voglio dire? Mi riferisco anche a quelli che hanno già parlato. Se io ti chiedo 50 euro più IVA, cosa vuol dire? Non è che i 50 euro che tu stai pagando, mi stai pagando i 50 euro e io rubo l'IVA. L'IVA è un'imposta indiretta, cioè vuol dire sono soldi che vanno allo Stato, per cui tu a me non mi stai dando niente. Se io te li vado a chiedere, perché il mio guadagno è basato su 50 e tu i 50 non vai a vedere se io sto guadagnando o pago l'IVA, a te ti interessa solo il prezzo, e io in qualità di venditore devo vendere perché mi sono fatto i miei costi minimi, ok, per poter sopravvivere di quello che devo guadagnare. L'IVA che ti chiedo sul prodotto è semplicemente quello che lo Stato ti estorce, chiamiamolo come vogliamo, più le tasse che vado a pagare sulle 50 euro. Cioè, perché facciamo questa confusione? Non facciamo vedere la gente che comunque sia, il problema è inverso, non è il nostro del commerciante che è il ladro, ma è dello Stato che abbiamo una tassazione troppo alta. Fra l'IVA del 22% e il 40% di tasse andiamo a finire al 60%. Perché non si parla di questo? Vi ringrazio, scusatemi per lo sfogo, Marino da Cagliari.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone tenderà ad indebolirsi sul nostro territorio per il passaggio di correnti nord-occidentali. Al nord non mancheranno spazi assolati, ma dal pomeriggio si segnalano dei rovesci a tratti a carattere di temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento e in serata anche alle zone pianeggianti. Qualche fenomeno nel pomeriggio da segnalare anche sull'Appennino centrale, meglio altrove, e anche sull'Appennino meridionale qualche fenomeno a tratti a carattere di temporale in rapido esaurimento in serata. Temperature massime per il momento ancora fino ai 33-35 gradi, valori che tenderanno poi a diminuire per l'avvio della nuova settimana. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita.
3: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
2: Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 22. È un minuto. Buon Ferragosto.
4: Solo musica italiana, la nostra passione. Con Radio Margherita è pura emozione.
5: Radio Margherita.
6: Emma Marrone. Mascherina.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, volevo rispondere a quella signora che diceva sul Colosseo che il Colosseo andrebbe abbattuto poiché ci sono morti dentro 700.000 persone nel corso della sua storia. Ebbene, cara signora, il Colosseo, oltre a essere un monumento di grandissima importanza perché ci ricorda la vita dei nostri antenati, delle persone che sono vissute all'epoca romana e anche successivamente, ma soprattutto è un segno della memoria, anche della memoria della nostra evoluzione. Noi oggi siamo così e non uccidiamo più le persone negli anfiteatri solo grazie al fatto che ci sono state persone che lo hanno fatto in tempi antichi. Signora mia, la storia è una delle cose più importanti del mondo.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Francesco Renga, Quando trovo te.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare, come mai nessun oro lo ammette.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 22 e 26 minuti.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Antonello Venditti? Se questa vita morde, tu mordila di più! Sa cosa diceva Marcello Mastroianni nel film I soliti ignoti? Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi. Voi al massimo potete andare a lavorare! Sa cosa diceva Napoleone Bonaparte? Le vittorie contro le donne sono le sole che si ottengono fuggendo!
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve amici di Radio Margherita, sono Giuseppe da Torino. Volevo solo dire che io ho fatto un mio gruppetto con i miei amici, ma in Italia non si riesce a vivere di musica. Noi facciamo delle robe nostre, non troviamo qualcuno che ci produca. Dateci una mano.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Loredana Bertè, pazza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 22 e 52 minuti. Buon Ferragosto. Ricchi e poveri. Mamma Maria.

0: Paolo Conte, Azzurro.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 23 e 25 minuti.
1: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.
2: Me l'hai insegnato tu.

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Roberto Vecchioni. La casa delle farfalle.
3: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto: è tutto qui il dolore. Ma ora sento un grande caldo e un grande gelo, e chissà perché mi brucia tanto il

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane e lontana. Ma la mano quella

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Ogni bambino ha il diritto di sentirsi parte della classe. Le differenze arricchiscono. Impariamo insieme, cresciamo insieme.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Marcello e chiamo da Palermo. Voglio soltanto dire come in questi ultimi tempi l'incattivimento delle persone abbia raggiunto livelli inimmaginabili fino ad anni fa. La cattiveria delle persone, vuoi estranei, vuoi parenti, soprattutto quelli stretti, purtroppo, è un fenomeno preoccupante. Io domando allora a queste persone, ma la sera, quando andate a letto, come fate ad appoggiare la testa sul cuscino e dormire sonni tranquilli? Che Dio vi aiuti e vi possa illuminare e fare cambiare percorso. Grazie Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

0: Leonardo La Macchia. Ciò che resta.
1: È solo un posto, se ti va, puoi salire. Facciamo un giro, non so bene dov'è. Hai lasciato le tue scarpe colorate nell'ingresso, sono accanto alle mie scuse.

0: salire.
1: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
2: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. È mezzanotte, in punto. Buon Ferragosto.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Caterina Caselli.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Marisa Sannia.

0: Calamita. È mezzanotte e 20 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Se uno riesce ad essere signore di se stesso, lo diverrà poi anche degli altri.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Dalida, la mia vita è una giostra.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sei fantastica. Desideravo porre un quesito. Per quale motivo si continua... da Caserta. Per quale motivo si continua a somministrare la chemioterapia ad ammalati di tumori particolari tipo pancreas, polmone, quando poi l'ammalato dopo pochi mesi se ne va via, muore tra le più indicibili sofferenze? E quanto costa un ciclo di chemioterapia? Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: forte anche te.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 16 agosto, è mezzanotte, è 52 minuti.
2: Radio Margherita.

0: Io da qui e ancora qui ti aspetto.
1: Ciao, sono Maria e telefono da Bari. Io ascolto Radio Margherita perché trasmette tanta, tanta, tanta bella musica. Insomma, è la mia radio ideale.
2: Radio Margherita, la tua radio ideale. Anche a Bari.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Caterina Caselli.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Che sarà? Si sono confrontati oggi Gianni Morandi e José Feliciano.
1: Confronti!
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
3: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare. Me l'hai

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Laura, chiamo da Catania. Volevo solo dire che per quanto riguarda la salute di tutti noi, nessuno considera mai il problema purtroppo che abbiamo molti, che è quello dei denti o comunque il problema dentale, dove praticamente molta gente è costretta a fare dei mutui per poter avere dei denti che sono vitali per potersi alimentare. Ritengo che sia assurdo che non ci siano dottori o medici dentisti che mettano dei denti o gratuitamente o comunque con degli sconti o dei ticket. Praticamente chi non ha la possibilità non ha assolutamente modo di potersi dare una mano, di potersi mettere questi benedetti denti. Volevo solo dire questo, grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Don Bacchi, l'immensità.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna: amate le banane ma maturano troppo velocemente? Avvolgete un po' di pellicola trasparente intorno al picciolo. In questo modo si impedirà all'etilene, il gas prodotto naturalmente nel processo di maturazione, di raggiungere le altre parti del frutto e di portarle prematuramente alla maturazione.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna: le scarpe nuove sono troppo strette e fanno male? Per metterle in forma velocemente, indossale con un paio di calzettoni spessi e tienile un po' sotto il getto caldo di un phon. Il risultato sarà immediato.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna: con il sole le lentiggini aumentano? Se volete schiarirle, strofinateci sopra mezzo limone e lasciate agire per 15-20 minuti. Lavatevi poi con acqua calda. Il limone, che ha un'alta concentrazione di vitamina C, donerà benefici extra alla vostra pelle.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
0: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
3: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo, come nuovo.

0: l'infanzia è fatta per sognare, non per lavorare. I bambini non dovrebbero avere turni, ma compiti e giochi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: E se un giorno giusto per partire, forse un giorno buono per rinascere. Troppe cose stupide da dire, sarà meglio fregarsene. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni,

ce la farà, non ce la farai. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni, sarà.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Alberto, chiamo da Napoli. Sono un infermiere del centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli. Faccio un appello a tutti: non utilizzate l'alcol per accendere la brace, è pericolosissimo. Facciamo molti ricoveri a causa di questa cattiva abitudine.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 16 agosto. È l'una e 53 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Mina, quando ero piccola.